Tapi nak kami hazau mantari Petrus Onggo aitan miaga sakoto temu om hazau podi ngapihi di Cempaka Biru aman sandono hi seginapa kyo don ko ngau do hazau pihi sendi tadi musuh aku di tiah hazau pihi di Zanti Dolores si aitan do manda diau hazau di koni lupang sutonon hazau pihi di Siping Awang sampai di KL Bet hazau i aitan do nokoi pi zodiau hazau mantari Ambrus Mudi hozo pihi di Linda iya tanda upus ku dia hozo mulumul hozo di Lucy Linda Lidwis.

nongol di Hozodi Matilda Ten Fuk Ampukudi Hozodi Sun Kim Len Laino kinongol ko Hozodi Datu Claudio Sundong Alex Hapas Pariti Hozodi Charles Liu Kano Kano Kano Makinongol.